guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

0: 98.5
1: 2 FM. Luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

nostre certezze, pilastri di rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso, di chiedere.